che vuoi? Uomo di niente, ma c'è tu un ma I'm loving all the music style Cavallari che vuoi a meno che time Doca abitue DJ, can you play that song? Tu amuadi, a bandare a we muaro

che vuoi? Uomo di Nianci, mazzato un ghignaggio, ma. I'm loving of the music. Cavallari che vuoi a meno col time. Doca V2E. DJ, can you play that song? Tereti che vuoi? Motukani wanyembo usanjamura. Man DJ.